0: Non, più o meno come sai.
1: For the history of start,
0: Bobby, thank you.